fa morir aquesta serrata. I te prego, per favor, fa-me, fa-me, fa l'amor. Ma è possibile che uno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 4 in punto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Radio Dora, quando l'ascolti è

0: lasciami dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove sei cacciata, sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che si scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte. La vista gotta, ma in compenso la sento niente. Perché vederci non vedeva un'autobotte. Però sentirci.

i 12. I em mena via l'era llavor, quasi mestí. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de not come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta.

E loro, e loro, e sa il signor qual è che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschile proprio!

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Oggi si torna a scuola, sono quasi 500.000 gli studenti piemontesi che tornano sui banchi dopo le vacanze estive, per la precisione 478.571, continua il calo, sono 7.259 in meno rispetto all'anno precedente, le lezioni termineranno il 10 giugno 2027. La cronaca, lite in casa, grave una donna di 83 anni, interrogato il

Marito 87enne, l'aggressione a Lanzo Torinese, trasportata in codice rosso, la donna intubata in prognosi riservata con trauma cranio facciale. Rissa in strada a Torino, 3 feriti, è successo ieri mattina intorno alle 6 in un tratto di corso Giulio Cesare che attraversa zona Aurora, 2 in ospedale in codice rosso. È stata ritrovata viva sabato pomeriggio la donna 77enne originaria di Argentera e residente a Cuneo, dispersa dal 7 settembre nella zona di Sant'Anna di Vinadio nel Cuneese. La donna in ipotermia è stata trasportata all'ospedale in codice verde. Sanità, sciopero dei medici di base contro il lavoro obbligatorio nelle case di comunità, l'agitazione il 15 e 16 settembre, il nodo dell'intesa che prevede 6 ore alla settimana solo per i professionisti con meno di 1.500 assistiti. E chiusura lo sport, calcio, continua la Serie A, questa sera il Toro impegnato in casa nel match contro la Roma, calcio d'inizio alle 18.30 con la squadra di Abate che cerca il secondo successo in campionato. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.

parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasium, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. L'area depressionaria che ha interessato al nord-ovest negli ultimi giorni, portando condizioni instabili e un calo delle temperature, si allontana verso sud-est, mentre un promontorio di alta pressione si estende dalla penisola iberica e dalla Francia verso le regioni alpine. Da questi giorni torneranno pertanto a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, a parte una temporanea vezione di aria umida da est, che determinerà un nuovo aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni. Il tempo anticiclonico perdurerà nel complesso ancora qualche giorno, con condizioni in gran parte soleggiate e temperature in aumento associate a caldo moderato e valori massimi comunque inferiori ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con formazione di cumuli sparsi sui settori montani nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in lieve aumento sui 22-26 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato salvo qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. Nel corso della giornata, formazione di addensamenti cumuliformi sui settori montani, soprattutto sui tratti di media e bassa valle piemontesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 22-25 gradi.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 6 e 34 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazze in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulce, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il Centro Storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Per ulteriori informazioni www.exillescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre in via Traforo e via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Questa è Radio Dora.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

0: parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
1: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
2: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.
1: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente

0: nel sistema scolastico italiano.
1: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo a Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci va un po' di carica in questa giornata per iniziare anche la settimana. Poi un giorno importantissimo, iniziano le scuole, ragazzi, buon inizio anno scolastico 2026-2027, insomma sarà un anno magico, speriamo, ce lo auguriamo tutti quanti. E rieccomi qua, family, Sonia Carella con voi per le prossime 4 ore. Il collage inizia con i Tokyo Hotel. Ricordiamo però subito i contatti, perché anche voi potete richiedere la vostra canzone preferita. E allora 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Aspetto i vostri messaggi. Nel frattempo, beh, doveroso in questo lunedì 14 di settembre ascoltarci il nostro Vasco Rossi con Alba Chiara.

va bene, una versione questa di Alba Chiara veramente super epica. Allora, abbiamo detto prima, oggi è 14 di settembre, ok? Oltre che, insomma, inizia la scuola, dobbiamo anche scoprire insieme cosa accadeva oggi tantissimo tempo fa. E vabbè, sarà una coincidenza che il primo giorno di scuola ancora deve suonare la campanella e io ti stia parlando, ad esempio, di Dante Alighieri? Non credo proprio. Va bene, sta di fatto che proprio oggi, nel 1321, moriva proprio a Ravenna lo scrittore, poeta, politico italiano Dante Alighieri. 56enne, autore della Divina Commedia, lui, ahimè, rientrando poi da Venezia attraverso queste paludose valli del Comacchio, ha contratto la malattia, la malaria, quindi le febbri, le cose, insomma, lo hanno portato poi alla morte durante la notte. Ed ecco, andiamo avanti nel tempo, perché ad esempio oggi, nel 1955, nello studio JM di Cosimo Matassa a New Orleans, il cantante Little Richard registra il brano Tutti i frutti. E poi ancora nel 1960 nasce proprio oggi l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ovvero all'OPEC, così si chiamava, che si occuperà poi di coordinare e unificare le politiche petrolifere dei paesi membri, stabilizzando poi produzione e prezzi, e a questa poi aderiscono anche l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Iran, l'Iraq, che poi hanno sottoscritto il documento costitutivo proprio a Baghdad. Sono passati 66 anni. E poi ancora, 1978, debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie Mork e Mindy, protagonisti appunto interpretati anche tra altre cose da Robin Williams. Insomma, l'abbiamo visto un po' così in un debutto televisivo molto simpatico al quale siamo rimasti affezionati poi per anni. Altro debutto televisivo, anni 2000, con il Grande Fratello, ecco che arriva proprio in Italia questo reality show. Quindi 10 persone vivranno per 99 giorni in una casa, spiati tra virgolette ovviamente dalle telecamere, dai microfoni, 24 ore su 24, un'edizione appunto nazionale del format olandese, trasmessa da Canale 5, condotta da Daria Bignardi 26 anni fa. Da lì, insomma, un po' i reality hanno preso poi piede in Italia, un po' anche negli anni a venire. Va bene, allora, se oggi è il vostro compleanno, tanti cari auguri a voi. Sappiate che siete nati lo stesso giorno di Gengis Khan, questo condottiere sovrano appunto della Mongolia, proprio molto famoso, insomma, per aver condotto diverse battaglie. E poi ancora dobbiamo fare gli auguri al nostro Papa, quindi Robert Francis Prevost, il Papa Leone XIV, oggi compie 71 anni, quindi auguri al Papa. E ancora auguri per i suoi 64 anni a Marco Marzocca, il comico, e ad Ayo, la cantante appunto Ayo, e poi Amy Winehouse, che ahimè anche oggi lei nasceva, però moriva poi nel 2011, ed è proprio lei che ci ascoltiamo con Back to Black.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: siamo giunti al momento dell'oroscopo, scopriamo insieme i primi sei segni di oggi. Partiamo dall'Ariete. Un banale malinteso al rientro lavorativo vi fa perdere le staffe e la pazienza. Mantenete un profilo più cauto, evitate discussioni inutili questa sera. Toro, un ostacolo burocratico imprevisto rallenta la vostra tabella di marcia lavorativa, non reagite di pancia, mostrate la solita diplomazia. Gemelli, lunedì da veri trionfatori, carisma travolgente, soluzioni geniali, guadagni inaspettati, complicità di coppia alle stelle, passione ritrovata ed incontri speciali da vivere a pieno. Cancro, una notizia dolcissima vi restituisce serenità profonda e grande fiducia per la settimana. Risolvete un problema familiare con tatto, incassando affetto sincero e caloroso. Leone, un contrasto d'orgoglio con un superiore guasta l'atmosfera e vi provoca nervosismo. Mettete da parte la boria, accettate un compromesso per evitare acquisti impulsivi. Vergine, la consueta mania di perfezione vi fa accumulare troppo stress già dal mattino. Non pretendete l'impossibile dai colleghi, rilassatevi e congelate ogni investimento finanziario. Questi primi sei segni. Una breve pausa musicale. Torniamo subito dopo con l'oroscopo qua su Radio Dora.
1: Quanto è piccola

Riprendiamo allora il nostro oroscopo con gli ultimi sei segni di oggi. Riprendiamo dal segno della bilancia. Fascino irresistibile e spensieratezza vi aprono porte professionali di enorme rilievo. Nuove entrate finanziarie allietano il pomeriggio, mentre una serata romantica vi regalerà la magia. Scorpione, un atteggiamento di forte diffidenza rischia di creare inutili tensioni con soci e colleghi. Ammorbidite un po' i toni, usate cautela nei giudizi ed evitate ogni uscita finanziaria. Sagittario, l'ottimismo travolgente vi fa ripartire al massimo ritmo fin dalle prime ore. Incontri fortunati, collaborazioni vincenti e tanta voglia di pianificare grandi progetti futuri. Capricorno, determinazione ed efficienza vi ripagano con un successo lavorativo davvero soddisfacente, guadagni generosi in vista, stabilità economica e grande serenità affettiva condivisa con il partner. Acquario, un conto salato inatteso vi scombina i piani, vi fa perdere il buon umore. Restate prudenti nelle valutazioni, evitate gli azzardi ed azzererete ogni spesa in via precauzionale. Pesci, un piccolo ritardo sui vostri programmi personali vi innervosisce, vi rende malinconici. Non chiudetevi in voi stessi, rilassatevi e rimandate ogni decisione importante. Questo è l'ultimo segno di oggi. Continuiamo qua su Radio Dora. Suona la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Oggi si torna a scuola, sono quasi 500.000 gli studenti piemontesi che tornano sui banchi dopo le vacanze estive, per la precisione 478.571, continua il calo, sono 7.259 in meno rispetto all'anno precedente. Le lezioni termineranno il 10 giugno 2027. La cronaca, lite in casa, grave una donna di 83 anni, interrogato il marito 87enne, l'aggressione a Lanzo Turinese, trasportata in codice rosso, la donna intubata in prognosi riservata con trauma cranio facciale. Rissa in strada a Torino, tre feriti, è successo ieri mattina intorno alle 6 in un tratto di corso Giulio Cesare che attraversa zona Aurora, due in ospedale in codice rosso. È stata ritrovata viva sabato pomeriggio la donna 77enne originaria di Argentera e residente a Cuneo, dispersa dal 7 settembre nella zona di Sant'Anna di Binadio nel Cuneese. La donna in ipotermia è stata trasportata all'ospedale in codice verde. Sanità, sciopero dei medici di base contro il lavoro obbligatorio nelle case di comunità, l'agitazione il 15 e 16 settembre, il nodo dell'intesa che prevede 6 ore alla settimana solo per i professionisti con meno di 1.500 assistiti. In chiusura lo sport, calcio, continua la Serie A, questa sera il Toro impegnato in casa nel match contro la Roma, calcio d'inizio alle 18.30 con la squadra di Abate che cerca il secondo successo in campionato. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: A Chiesa San Michele con Gusto di Meliga la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, Gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Ed eccoci qui con le prime richieste. Intanto salutiamo Johnny che mi dice bentornata. Ah, grazie Johnny, che bello insomma ricevere di nuovo i vostri messaggi. E c'è anche il bro, ovviamente immancabile in questa giornata, in questa inizio settimana. Sentiamo il suo messaggio.
9: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, ma soprattutto bentornata dopo queste lunghissime ferie.
8: Due settimane ragazzi.
9: Spero che stia bene, ti sto sentendo bella pimpante ai microfoni e quindi ti chiedo di Elettra Lamborghini Pistolero. Un caro saluto a te e a tutta la family. Ciao!
8: Ciao a te, allora Pistolero dell'Elettra Lamborghini, non me l'aspettavo questa richiesta, però ci sta, dai, una canzone super divertente, come anche lei, super divertente, Pistolero, bam bam, no, bam bam, bambolina invece, era il suo ultimo singolo appunto in quest'estate che ci ha tenuto compagnia tantissimo tempo, però ricade la sua scelta su Pistolero. Grazie Matteo, buon inizio settimana, e ovviamente ascoltate anche lui oggi pomeriggio a partire dalle ore 15 col suo Dry Time qui in onda su Radio Dora. Ciao Mattuccio caro.
10: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, se c'è dove mirare, amore criminale. Mi chiami e non rispondo su FaceTime. Ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct.

ovviamente a quest'ora ci va anche un momento svago, però direi che in questo lunedì bisogna essere particolarmente carichi, quindi un momento svago un po' a bomba. Partiamo con i Subsonica.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
1: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
2: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
1: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino.

0: temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
1: Calcio: con la quarta giornata di Serie A la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. Il Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

che ci porta ancora insieme qui ad ascoltare la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, in compagnia del Collage, che già da un'oretta ha riaperto il suo microfono dopo ben 2 settimane di vacanze. Ragazzi, non succedeva da un sacco di tempo. E vabbè, eccoci qua di nuovo insieme in questa giornata di lunedì 14 di settembre, giorno in cui è stato già detto che ricominciano le scuole, quelle 287 volte nel giro di mezz'ora probabilmente. Ebbene sì, va bene, quindi ricomincia la scuola, ricomincia il Collage, ragazzi, due eventi super fortunati, devo dire. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, se volete chiamare, 351 851 66 33, numero WhatsApp per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, per fare una dedica, per chiacchierare insieme a noi. Ebbene sì, sono passate 2 settimane, cara family Radio Dora, dobbiamo raccontarci tante cose. Come sono andate queste 2 settimane? Perché ovviamente io sono andata in vacanza, però nel frattempo tutto ha ricominciato a, come dire, a ingranare, no? È ricominciato un nuovo anno lavorativo, perché uno pensa, vabbè, l'anno di per sé, quello solare, incomincia a gennaio, ma effettivamente quello lavorativo ricomincia poi dopo essere rientrati dalle vacanze, dopo essersi riposati, e quindi ci sono i buoni propositi, buoni propositi che possono diventare degli obiettivi veri e propri, che ne so, cose che magari uno ha intuito in questi giorni di riposo, perché poi quando uno ferma un attimino la mente o semplicemente esce fuori un attimino dagli schemi delle proprie abitudini, dice no vabbè, aspetta, fammi capire, era così, adesso riesco a vedere le cose in maniera diversa, in maniera più chiara, allora magari, come dire, modifica un po' quella che era la traiettoria intrapresa, e magari, come dire, con inerzia uno ha continuato a camminare in quella direzione, dice vabbè no, aspetta, fammi cambiare un attimino, oppure sì, ok, ho la certezza di essere nella direzione giusta. Cioè, tante cose possono succedere, magari anche un nuovo amore, gli amori estivi che avete dovuto magari salutare per rientrare appunto in città, chissà. Io sono curiosa, ragazzi, così proprio tantissimo. 351 851 6633, numero WhatsApp. Allora continuiamo. La musica.

0: aspettare.
1: E di certo non aspetta il nostro caro Sandruccio, intanto per darmi la bentornata, grazie carissimo, e per richiedere ovviamente antidroga. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sandruccio, come sono andate le tue vacanze? Ci racconti mai niente, mi raccomando.

0: Muoversi in Piemonte. Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si segnala un incidente al chilometro 3.0 tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano, dove è avvenuto un incidente al chilometro 8.8 tra Volpiano Sud e Settimo Torino in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza, a moderare la velocità e di non distrarsi alla guida. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
2: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
1: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
3: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: E arrivano i saluti anche dal Giova che mi dice bentornata, grazie Giova, e poi anche da Manu. Ciao, eccola Sonia DJ, mancavi. Vorrei ascoltare una canzone che ti piace ora, grazie, Aurora proprio, cioè now. Beh, non lo so, sono andata a prendermi questa perché comunque, perché è un po' del periodo, mi piace, ce l'ascoltiamo, quindi Talk to You per te.

Comunque, tra i buoni propositi di quando poi uno ricomincia ed effettivamente dice devo fare, no? Uno si sente in colpa per essere rimasto magari fermo, essersi concesso del riposo, no? Le solite cose che ogni tanto ci diciamo e che dico a me stessa, ma tanto alla fine le dico e dentro di me una parte ridice, ma che cazzo, dice, non dire cose che poi non ci credo, vabbè, però comunque bisogna tenerne conto di questo fattore, perché diciamo che viviamo sempre in un mondo che ci vuole produttivi, veloci, insomma super performanti, fare cose, essere anche sempre molto in forma, insomma tutte queste cose, quindi fermarsi sembra quasi una colpa. Bene, allora in questo settembre dove tutto ricomincia, ovviamente non è che dice ma cosa faccio, mi fermo, no, però devi fare le cose fatte bene, con dei ritmi che ovviamente devono essere scanditi dal proprio sentire, no? E diciamo che la quiete oggi diventa poi un lusso emotivo in qualche maniera, perché molte persone non riescono più a tollerare ad esempio il silenzio, non so se vi siete accorti, no? Appena ci si rallenta magari queste persone si sentono a disagio, inquiete, sale l'ansia, no? C'è sempre bisogno di qualche cosa, no? Dietro, di sottofondo, che in qualche maniera va a riempire, no? Una sorta di horror vacui emotivo, psicologico, chiamiamolo come cavolo ci piace, però il nostro cervello di per sé non è progettato proprio per vivere costantemente sotto lo stimolo, anche se continuamente immersi e sommersi ormai, no? in qualche maniera ci siamo un po' adattati, però siamo sempre sotto sforzo. Sta di fatto che comunque questa iperattività spesso non nasce dall'inefficienza o dall'efficienza, no? Ma da una fuga, pare proprio che serva a non sentire ad esempio magari la stanchezza, le paure, questi vuoti interiori, no? E restare fermi ci costringe comunque a incontrare noi stessi, ed è proprio questo che poi molti di noi vogliono evitare, dipende poi anche dal periodo. Quindi imparare, diciamo, la quiete significa recuperare un rapporto sano anche con il tempo, anche quel non fare nulla tra virgolette senza sentirsi inutili, insomma bisogna poi farci un attimino anche i conti, comunque bisogna anche trovare un modo di essere, nel senso sempre completi, anche all'interno di una sorta di immobilità, perché comunque lo stress cronico, il sovraccarico attivano continuamente il nostro sistema nervoso, aumentando l'infiammazione, l'insonnia e l'ansia. Quindi la calma, sappiate, non è pigrizia, è regolazione emotiva. Poi ci sono proprio quelli pigri che vorresti prenderli a testate, però dice forse da una parte vivono meglio loro, chi lo sa. Secondo voi?

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Fino a mercoledì il Piemonte rimarrà protetto da un promontorio anticiclonico esteso sull'Europa occidentale che manterrà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ad eccezione di temporanei nuvolamenti nei medio-bassi stati o transito di velature. La quota dello zero termico tornerà ad aumentare oltre i 4.500 metri tra oggi e domani e anche le temperature massime torneranno sui valori tipicamente estivi. Mercoledì una saccatura in discesa dal mare del nord porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. I flussi da sud umidi ed instabili associati all'aria fredda in transito in quota alimenteranno piogge e temporali localmente anche estesi nella seconda parte della giornata. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi il cielo è sereno o poco nuvoloso con velature in transito al mattino e locali cumuli a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime intorno ai 17 gradi, massime intorno ai 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso sulle Alpi, irregolarmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati, più persistente sulla fascia pedemontana occidentale, nel pomeriggio isolati accumuli sui rilievi. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino nuvolosità irregolare, più compatta sulle pianure, dal pomeriggio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni, dal pomeriggio primi rovesci sui settori montani in intensificazione ed estensione al resto della regione nel corso di pomeriggio e sera con possibili temporali anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: E però la nostra ascoltatrice che in questo momento ci sta ascoltando mentre guida, mettiamo un brano che so che a lei piace tantissimo, un brano un po' più lento, un po' più romantico, allora godiamoci questa parentesi così, un po' più soft.

0: più.
1: E comunque, ragazzi, non si smette mai di imparare, perché abbiamo detto che fermi non sappiamo stare ormai. Si ricomincia a scuola, ma poi uno pensa che finita la scuola uno abbia chiuso delle parentesi. Beh, sì, magari appunto quelle, un percorso convenzionale di studi, in quel senso, sì. Però non si smette mai di imparare. Questa è proprio la lezione di Javier Bardem, cioè lui, attore pluripremiato, una carriera super fantastica, 57 anni, forse l'attore spagnolo più famoso al mondo. Pensate che lui sognava di diventare un giocatore professionista di rugby, però gli insegnamenti della madre, attrice famosa della penisola iberica, poi hanno avuto il sopravvento e lo hanno portato alla pluripremiata carriera che ha oggi. Nel 2008 lui aveva vinto già un premio Oscar all'interno ovviamente del film Non è un paese per vecchi. Beh, da lì in poi è stato un crescendo. Marito più che felice di Penelope Cruz, anche lei insomma un'attrice veramente bravissima. Sta di fatto che lui ha 57 anni, dice, la vita si è ricca di esperienza e non si smette mai di imparare, perché lui dice dalla nascita fino ai 25 anni tutti abbiamo ben presente appunto che il primo quarto della vita è dedicato all'apprendimento in ogni sua forma, no? Allora impariamo a mangiare, a parlare, socializzare, costruire diciamo la nostra personalità, i nostri sentimenti, e poi a scrivere, a leggere, insomma tutto quello che vogliamo fare, quindi un percorso ben definito, no? Sta di fatto, quando termina questo periodo tra virgolette universitario e ci si addentra nella vita adulta, sembra che poi l'apprendimento si fermi, almeno passi in secondo piano, no? Ebbene, con il passare degli anni il nostro interesse per la formazione diminuisce, per mancanza di voglia, stimoli, di interesse, perché insomma uno si dedica ad altre cose, ci si impigrisce, oppure non si sa perché magari si ha magari la presunzione di dire vabbè, io questo ho fatto, che me frega, o quello che mi serve per portare avanti la mia vita così come pensavo di poterla portare avanti. Però non è sempre così. Allora, c'è chi affronta la vita come un apprendimento costante, quindi avere accanto queste persone ci spinge comunque anche a lasciarsi ispirare, perché a volte non è detto che tutto debba partire, cioè a volte bisogna avere magari, che ne so, l'esempio di una persona, la spinta, l'ispirazione di una persona che fa cose e tu dici ah che bello, però anche a me piacerebbe far qualcosa, non se non la stessa, però vedi come, no? Ecco, quindi insomma circondarsi di queste persone, anche secondo Javier Bardem, insomma fa bene. Sta di fatto che lui è una persona che dice che non si ferma mai sotto questo aspetto. Lui dice beh, più invecchio meno ne so, secondo lui dice più vado avanti più mi rendo conto di quanto io non sappia, più apprendo più mi rendo conto di quante cose ancora devo scoprire, devo sapere. È il detto secondo cui il diavolo ne sa di più perché è vecchio e perché diavolo è l'esperienza accompagnata appunto da un interesse continuo. Questo detto lui lo ha preso un po' come esempio di vita, l'attore. E dice la vita ti insegna sempre qualcosa se sei disposto ad imparare, ovviamente. E per Bardem appunto il pericolo per le persone della sua generazione è credersi depositarie di tutta la verità, di tutta la ragione, semplicemente perché hanno spento tante candeline. E lui lo vede proprio come la tomba della vita, sta cosa qui. Lui dice beh, con l'invecchiamento il pericolo è proprio credere di sapere tutto, quando in realtà è vero il contrario, sappiamo sempre meno, continuiamo ad imparare mentre andiamo avanti, ma dobbiamo volerlo fare, dobbiamo lottare per riuscirci. Quindi l'apprendimento non ha età. E niente, lui appunto in un'intervista proprio si è lasciato andare insomma in questo senso, invitando tutti quanti sempre ad essere sul pezzo, di imparare cose nuove, anche perché effettivamente il mondo è in evoluzione costante, in trasformazione continua, quindi tutto quello che pensa dice vabbè, ma io sto lavoro lo faccio da 20 anni, 30, 40, 50, che vuoi che sia, sì, è già tutto un altro lavoro oggi, quindi bisogna rimparare da capo, cioè che fatica, no vabbè, che bello, stimolante, se no sai che noia.

0: Sono le 10:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
2: Quei due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa di difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
1: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col

0: punteggio di 6-3, 7-6-5, 7-6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No, ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: I Music on Resistance aprono alle ore 10, già la terza parte del collage. Ragazzi miei, se vi siete sintonizzati soltanto adesso, eccomi qua, buongiorno Piemonte, buongiorno Family. Abbiamo iniziato la prima caffè dalle 8, andiamo avanti fino alle ore 12, Sonia Carella con voi. Il collage riprende ufficialmente questa settimana, da domani col solito orario però, oggi così abbiamo iniziato questo lunedì giusto per accompagnare un po' tutti a scuola col collage, e da domani ormai siete già avviati, quindi va bene così. Allora, 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio, che sia di testo o vocale, come preferite. Vocale meglio per noi, poi così lo mandiamo in onda, sentiamo la vostra voce, poi fate voi che sapete. L'importante è che facciamo suonare la nostra radio preferita, Radio Dora, quindi si alza il volume a palla e si ascolta la canzone che si è richiesta. Allora, abbiamo subito Lucio Corsi con Volevo essere un duro, perché è tantissimo che non lo mettiamo e avevo voglia proprio di ascoltarla insieme a voi questa mattina, me l'ero già programmata nella mia mente, e allora Lucio Corsi sia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo,

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?
7: E ci ha appena chiamato Samuele dal Messico, il nostro ascoltatore oltreoceano, che ci ascolta quando da lui è notte praticamente, le 2, e lui nel weekend dice io metto musica, suona musica, lui suona il mandolino, suona canzoni italiane, proprio dove abita lui, appunto in questa città del Messico, e non ha città del Messico, insomma, non ricordo esattamente il nome della città, perdonami Samuele, e quindi lui ha finito di lavorare da poco, in qualche maniera ha fatto serata e tutto quanto, bello, contento, si ascolta un po' Radio Dora e poi va a dormire. Ha detto, ma scusa, ma le vacanze Samuele quando le fai? Beh, sono andato qui in qualche spiaggia qui in Messico, però poi tra poco vado, perché ovviamente questo è un periodo dove lui ancora lavora tanto come artista musicista, e poi insomma un periodo un po' più di calma, ne approfitta anche per riposarsi. Allora, intanto grazie che mi hai chiamato per richiedere la prossima canzone, Gianni Morandi, 1 su 1000, e mi ha svelato che in realtà questa canzone di Gianni Morandi in Messico è super famosa perché un artista messicano di nome Muarez, una roba del genere, ha creato una cover, quindi è veramente famosissima, però Samuele ama l'originale, quella proprio cantata da Morandi, quindi ce l'ascoltiamo, 1 su 1000. Un super abbraccio a te Samuele, e tra un po' allora buonanotte.

E un buongiorno anche a te, carissima Mara. Allora, grazie, ci scrive, eccola qui. Allora, bentornata. Buongiorno cara Sonia, bentornata in postazione, dice, bene, grazie. Potrei chiedere una canzone? Siamo qui apposta. Cosa vuoi ascoltare oggi, carissima? Lei mi dice Maledetti innamorati. Bene, ce l'ascoltiamo, un super abbraccio a te. Arriva la tua canzone, grazie per la richiesta.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E comunque dobbiamo fare ancora gli auguri a Lady Gaga, che è diventata mamma. Notizia divulgata 2 giorni fa, in realtà la data della nascita del loro primo figlio, di Lady Gaga insieme a Polanski, non si sa, perché loro sono stati molto attenti a non far trapelare cose, E quindi non sappiamo neanche come si chiama, perché così sono un po' riservati ovviamente nella loro vita più intima, quella che esce fuori ovviamente dal palcoscenico di questa grande star. Sta di fatto dunque Lady Gaga, ragazzi, mamma superstar, devo dire. Girano già sul web le prime foto, lei sempre super diva, anche in versione mamma. Ce l'ascoltiamo poi dopo la pubblicità, arrivano però le news.
2: Sono le 10:32.
3: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con la cronaca. Lite in casa, grave, una donna di 83 anni, interrogato il marito 87enne, l'aggressione a Lanzo Torinese, trasportata in codice rosso, la donna intubata in prognosi riservata con trauma cranio facciale. Rissa in strada a Torino, 3 feriti, è successo ieri mattina intorno alle 6 in un tratto di corso Giulio Cesare che attraversa zona Aurora, 2 in ospedale in codice rosso. L'agente ferito a Torino, premiato da Tajani, un simbolo, le forze dell'ordine non si toccano. Il pescarese Alessandro Calista, accolto sul palco a Monte Silvano nell'ambito dell'ultima giornata della Festa Nazionale dei Giovani Forza Italia, era stato ferito durante la protesta per la chiusura di Ascatasuna la sera del 31 gennaio scorso a Torino. Sanità, sciopero dei medici di base contro il lavoro obbligatorio nelle case di comunità, l'agitazione il 15 e 16 settembre, il nodo dell'intesa che prevede 6 ore alla settimana solo per i professionisti con meno di 1.500 assistiti. Oggi si torna a scuola, sono 478.571 gli studenti piemontesi che tornano sui banchi dopo le vacanze estive, quasi 500.000, quindi, ma continua il calo, 7.259 in meno. Le lezioni termineranno il 10 giugno 2027. E in chiusura lo sport, calcio, Toro, questa sera Granata in campo nel match casalingo contro la Roma, la squadra di Abate alla ricerca della seconda vittoria in campionato, calcio d'inizio alle 18:30. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Daniele Zaffa, a più tardi.

0: Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. I am. Just put your paws up.

Valterino ha chiamato per salutarci, salutare me, la radio, salutare tutti voi, ovviamente della family, per richiedere la canzone. Poi ha detto: ma dove siete andati in vacanza? Non ci racconti niente? Beh, effettivamente non vi ho ancora raccontato niente. Allora, io in queste vacanze sono andata a Chioggia vicino Venezia, bellissimi posti. Io a Venezia, vabbè, sono passata da Venezia, diciamo, un paio di volte, ma tipo per un weekend, nulla di che, però insomma, sono posti sempre molto belli, ricchi di storia, di arte. Io mi ringalluzzisco quando sono in questi territori così molto belli, molto decorati in tutti i sensi, cioè mi prendo bene, tant'è che mia figlia mi guardava, abbiamo fatto questa gita a Venezia e diceva: ma io non lo so come fa a essere così entusiasta, ma guardala, diceva a suo padre, no? Infatti mi sono fatta il ponte di Rialto così come se fossi Bolt, qualcosa del genere, io ho presa benissimo. E poi c'era mia figlia dietro che, siccome ci siamo portati dei panini per non perdere tempo, per mangiare qualcosa al volo, perché poi la gita ovviamente era all'interno di qualche ora, continuava a lanciare questi pezzetti di pane come se fosse pollicino, e avevamo dietro questa coda di piccioni che ci seguiva ovunque. Così ci siamo fatti insomma Venezia in lungo e in largo, bella, insomma delle belle vacanze. Il mare, mi dicono, vabbè, ma lì non è il mare, non è bello. Sì, ma effettivamente, se dobbiamo magari confrontarlo insomma con il mare di altri posti, quella di una laguna insomma molto trafficata da varie cose. Però io amo stare ogni tanto in spiaggia a leggere il mio libro che non ho letto. Quest'anno è la prima estate in cui non ho letto un intero libro, me ne hanno portati due, pensate, così per essere un pochino più, come dire, propositivi e positivi. E in realtà sono riuscita a leggerne mezzo di uno che avevo già letto, ma ho voglia comunque di leggere, di rileggerlo, nonostante fossero passati comunque diversi anni. Perché siamo stati in giro, abbiamo fatto cose, finalmente non ho fatto il tricheco quest'anno, ho fatto il turista. Va bene, dai, comunque sono state delle belle vacanze, io spero che anche le vostre siano state super belle, magari, ripeto, io sono qua per raccogliere anche tutte le vostre, i vostri racconti, le vostre esperienze, Quelle di Valterino sono andate bene, lui ha detto che l'acqua era molto pulita, a Matera, no? Si è andato, comunque diceva, ma è molto bello, da quelle parti lì, insomma, giù da quelle parti lì. E effettivamente, sì, insomma, bei posti. Va bene, Valterino, ci ascoltiamo la tua richiesta, Gaia, con Chiamo Io, Chiami Tu, grazie per avermi telefonato.

0: invece ciao lo diciamo a Francesco e Massimo.
1: Buongiorno Sonia.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno al Piemonte, come dici tu.
0: Ah, siete in tanti. Ciao.
3: Tre settimane senza collage.
2: Hai capito? Senti, ti dedichiamo, tornerò. Rivedo ancora il treno.
0: Va bene.
2: Allontanarsi e tu.
3: È un po' più vintage questa canzone.
2: È un attimino vintage.
3: Vabbè, dopo questa roba vecchiusa, metti qualcosa di allegro. Ciao, buon lunedì.
0: Grazie anche a voi, ragazzi. Allora sì, mettiamo appunto tornerò e poi nella diciamo parte del collage dopo alle 11:05 mettiamo invece un bel brano che sono certa che Francesco apprezzerà tantissimo. Grazie ragazzi, mi siete mancati anche voi. Ci ascoltiamo, tornerò. Grazie per la richiesta e la dedica. Buona passeggiata, buon giro, che vi sento, insomma, siete in una carovana in questa macchina.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
1: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrire

0: scelti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
0: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Ed eccoci qua, il collage in vostra compagnia, quest'ultima parte, 11 e 11 minuti, noi chiudiamo poi il microfono alle ore 12, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare musica insieme e quindi anche voi fare le vostre richieste. 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, richiedi la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchiere insieme a noi. Allora, io mi sono persa un attimo in due cose perché volevo mettere la canzone a Francesco, giustamente, che anche lui aveva chiesto qualcosa che potesse piacergli. Bene, ci ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: E c'è anche il nostro amico Augusto in ascolto, dice: ma tu sei andato in vacanza e non hai detto niente a nessuno? No, ho detto tante volte in diretta, poi perché può capitare che magari quando insomma l'abbia detto ovviamente magari non era in ascolto oppure la radio non prendeva, insomma tante cose. Va bene, però stiamo qua Augusto di nuovo insieme per ascoltarci la tua richiesta dei Waze It, suona per te.

anche l'uomo delle 11 ovviamente chiama e dice: ah, bene, finalmente dopo 2 settimane nuovamente il collage, eccoci insieme caro Igor, per non lasciarsi più per il prossimo anno fino poi alla prossima estate. No vabbè, dai, tanta roba. Buongiorno anche a te caro collage, un carissimo saluto e felice trasmissione alla simpaticissima Sonia, ciao. Ecco che arriva anche un buon inizio settimana ovviamente per tutta la family, e lui dice: ok, dai, allora intanto mi saluta anche da parte della Colette. Salutiamo Colette, non so se adesso in ascolto o meno, sicuramente nei prossimi giorni avremo modo poi anche di sentirci con lei, e ci ascoltiamo una canzone che lui vuole dedicare a me. C'è una carissima amica molto simpatica, allora ci ascoltiamo Alessandra Amoroso con Vivere a colori. Grazie, arriva subito, tra altre cose video appunto girato tra altre cose a Venezia, quindi ci sta.

0: Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
1: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
0: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro, con possibilità di trasporto e posa, per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
1: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.

0: Sono le 11:32.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con la cronaca. Lite in casa, grave, una donna di 83 anni, interrogato il marito 87enne, l'aggressione a Lanzo Torinese, trasportata in codice rosso, la donna intubata in prognosi riservata con trauma cranio-facciale. Rissa in strada a Torino, 3 feriti, è successo ieri mattina intorno alle 6 in un tratto di corso Giulio Cesare che attraversa zona Aurora, 2 in ospedale in codice rosso. L'agente ferito a Torino premiato da Tajani, un simbolo, le forze dell'ordine non si toccano, il pescarese Alessandro Calista accolto sul palco a Montesilvano nell'ambito dell'ultima giornata della festa nazionale dei giovani Forza Italia, era stato ferito durante la protesta per la chiusura di Ascatasuna la sera del 31 gennaio scorso a Torino. Sanità, sciopero dei medici di base contro il lavoro obbligatorio nelle case di comunità, l'agitazione il 15 e 16 settembre, il nodo dell'intesa che prevede 6 ore alla settimana solo per i professionisti con meno di 1.500 assistiti. Oggi si torna a scuola, sono 478.571 gli studenti piemontesi che tornano sui banchi dopo le vacanze estive, quasi 500.000, quindi, ma continua il calo, 7.259 in meno. Le lezioni termineranno il 10 giugno 2027. E in chiusura lo sport, calcio, Toro, questa sera Granata in campo nel match casalingo contro la Roma, la squadra di Abate alla ricerca della seconda vittoria in campionato, calcio d'inizio alle 18:30. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Daniele Zaffa, a più tardi.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Allora, è stato fatto una sorta di esperimento. Nella posizione, avete presente quando uno va a fare la spesa, che vicino alle casse ci sono, sai, le caramelle, magari le bibite, queste cose così, no? Sta di fatto che bibite e caramelle lontane dalle casse, queste vengono vendute meno del quasi 40%. Pensate un po', dice, vabbè, allora perché allora non conviene? Sì, ho capito, però sai, la salute non è che sia da meno, insomma. Quindi è così, sta di fatto che quando ci avviciniamo poi alla cassa, ce li troviamo lì davanti, sai, il carrello pieno, hai fatto tutta la spesa, intanto aspetti che l'altro magari inizi a pagare quant'altro, e dice, vabbè, ma sono tutte belle colorate, dice, vabbè, ma metticelo ancora uno dentro, dai, sai, quella cosa un po' dell'ultimo momento, no? Quindi c'è questo un po' questo gioco psicologico, dice, vabbè, fammela prendere un attimino, effettivamente, che ne so, qualcosa di dolce, piuttosto che sono assetata, no? Adesso ci sono anche i frigoriferi, no? Proprio attaccati lì alle casse con le bibite all'interno, e dici, vabbè. Sta di fatto che dal marzo del 2021 c'è una città che in California che applica, diciamo, questa per la prima volta questa prima ordinanza obbligatoria al mondo sulle cosiddette healthy check coats, una roba del genere, check coats, così dovrebbe leggersi, insomma. Sta di fatto che comunque alle grandi casse, insomma, dei negozi non si possono più esporre bevande dolcificate, confezioni, insomma, di caramelle, robe così, insomma. E non è un divieto di vendita, bibite e dolci possono comunque restare all'interno del negozio, però sistemate altrove, quindi non è una, cioè è solo una modifica geografica tra virgolette commerciale. Quindi dal gennaio del 2022 la norma poi è diventata anche formalmente applicabile, e questo studio pubblicato su The Lancet Public Health ha cercato di capire se cambiando quel piccolo paesaggio di scaffali cambiassero proprio gli acquisti. E allora c'è questo ricercatore, Justin White, della Boston University, che insieme ai suoi colleghi hanno seguito 71 punti vendita fra Berkeley e tre città della California, usate proprio per il confronto, quali Davis, Oakland e Sacramento. Quindi 19 supermercati, 42 drugstore, 10 grandi rivenditori, dati raccolti appunto dagli scanner di vendita da marzo del 2019 fino alla fine del 2023. E allora dietro quei beep alla cassa si accumulavano numeri super enormi, cioè più di 9 milioni di osservazioni mensili prodotto negozio per le bibite e oltre 52 milioni per le caramelle. Allora, il metodo era quasi sperimentale, come vi dicevo, perché i ricercatori hanno confrontato proprio l'andamento di Berkeley con quello registrato nello stesso periodo delle altre tre città. E dopo che l'ordinanza era divenuta applicabile, le vendite di soda risultavano inferiori di 3.891 litri per negozio ogni trimestre, cioè una differenza stimata del 39,5%. Nella categoria rientravano, diciamo, tanto le bevande zuccherate quanto quelle addolcite con sostitutivi dello zucchero, per dire. Quindi un calo più incerto era apparso già dopo l'introduzione della norma, quasi il 23,4%, ma con un intervallo che non permetteva ancora poi di escludere l'assenza di una differenza reale. E poi ci sono le caramelle anche, ma ne parliamo.

Dicevamo appunto che oltre alle bibite zuccherate ci sono anche le caramelle. Ovviamente sono state poi prese in considerazione all'interno di questo studio, però è qui che in realtà la storia si fa meno ordinata, cioè un po' più istruttiva se vogliamo, perché considerando diciamo tutte le confezioni insieme dopo l'inizio dei controlli, in realtà non emergeva alcuna riduzione statisticamente significativa, ovvero la stima indicata dava persino un aumento del 7,8% rispetto alle altre città a confronto, ma anche in questo caso l'intervallo di confidenza restava compatibile con nessun effetto. E allora dunque che cosa era accaduto? Cioè la norma aveva fallito oppure si stava guardando il mucchio sbagliato? Bene, quando i ricercatori poi hanno separato le piccole confezioni, proprio quelle costruite per vivere accanto alla cassa e per approfittare di un istante di esitazione, no? Fatta apposta psicologicamente per essere acquistate, il quadro si è rovesciato. Quindi nei supermercati le vendite erano scese del ben 34,9% dopo l'introduzione della policy e del 43,2% dopo la sua effettiva applicazione. Bene, in quest'ultima fase la differenza equivaleva a circa, attenzione, 156 kg di caramelle in meno per negozio ogni trimestre, rispetto poi all'andamento delle città ovviamente di controllo. Allora, non dappertutto però, perché i supermercati che risultavano fra gli esercizi più rispettosi dell'ordinanza mostravano anche le diminuzioni maggiori. Nelle drugstore, dove poi l'adesione era anche un po' più debole, riduzioni analoghe non comparivano, quindi non funzionava nella misura in cui appunto veniva davvero poi applicata questa norma. Quindi studi precedenti avevano già osservato la trasformazione degli espositori, ad esempio appunto di Berkeley, più prodotti conformi a una ad una forte diminuzione dello zucchero aggiunto negli alimenti e nelle bevande controllati poi nelle casse. Quindi il nuovo studio poi compie questo passo successivo, ovvero non guarda soltanto ciò che era esposto ma ciò che usciva proprio dal negozio. E quindi la lezione non è che una caramella diventi innocua appena cambia corridoio, è un'altra. La posizione può essere parte della scelta. Quindi un prodotto piccolo, vicino, immediatamente raggiungibile, non viene soltanto offerto, occupa uno spazio commerciale progettato proprio per intercettare il cliente nell'ultimo momento, prima del pagamento. Lo studio non permette di sapere quali acquisti fossero davvero più impulsivi, né in quale punto del negozio siano avvenuti, ma mostra che modificare quell'ambiente può associarsi ad una riduzione delle vendite di alcuni prodotti, soprattutto le bibite, le piccole confezioni di caramelle in questo caso. Ragazzi miei, diciamo ovviamente questo è per tutti coloro che per tutti i negozianti sicuramente diventa una strategia molto attenta e curata, proprio ovviamente come dire, nel processo anche dei percorsi dell'esposizione del merchandising, della loro posizione, come vedete anche appunto posizionate in prossimità della cassa, come dire, creano quest'ansia di dire beh, prendila adesso perché poi dopo stai per uscire, quindi non puoi più prenderla. Però noi come persone che acquistano, come consumatori, tutte queste piccole strategie marketing in realtà è bene anche conoscerle un po' noi, proprio per non inciampare sempre un po' nella ragnatela del marketing, che se da una parte muove l'economia di tanti, però dalla nostra, parlando appunto di cibi con dello zucchero insomma e quant'altro, appunto non ci fanno bene. E quindi non lasciamoci prendere da questo impulso di acquistare un qualcosa, ragioniamo prima appunto di afferrare quel pacchetto di caramello, quella bibita gasata super zuccherata proprio alla cassa, per poi evitare di consumare troppo zucchero.

E siamo arrivati al termine del collage, ebbene sì, pochi minuti dalle ore 12, ci salutiamo perché oggi abbiamo iniziato alle 8, ma domani ci risentiamo on air ovviamente qua su Radio Dora con gli orari canonici appunto del collage 10-13. Io vi auguro il meglio in questa giornata, buon pranzo, buon rientro anche a tutti i ragazzi che tra poco usciranno da scuola, andranno a pranzo a casa per raccontare appunto la prima giornata di scuola. Un saluto a tutti i genitori, ai nonni, agli zii. Va bene, dai, allora, grande famiglia domani, un bacio da Sonia Carella, vi lovo tutti quanti, ciao!

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
2: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
2: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorossa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romain e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica.

0: musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
8: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Melica, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Melica, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme, vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Per ulteriori informazioni www.exillescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre in via Trafore via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto, venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via

0: Umberto I 49/A 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 33 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. 60 anni dopo il debutto televisivo, Star Trek torna al MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, con un nuovo allestimento dedicato alla serie classica ideata da Gene Roddenberry. La mostra Star Trek 60 sarà visitabile fino al 30 dicembre a Torino e presenta un percorso dedicato in particolare alla serie classica, action figure di personaggi come Spock e il Capitano Pike, diorami che ricostruiscono scene e ambientazioni della saga e l'iconico gioco degli scacchi tridimensionali. Alle Gru di Grugliasco da oggi fino al 18 settembre arriva Back to Gym, una settimana dedicata a fitness e benessere. Nell'area esterna dell'ingresso nord sono in programma due allenamenti gratuiti al giorno, alle 13 e alle 18, guidati dai trainer di Virgin Active. Partecipazione gratuita su prenotazione, fino esaurimento posti. Sarà il castello di Racconigi a ospitare lunedì 14 settembre alle 20.30 la presentazione di La Regina di Maggio, il nuovo libro di Emanuele Filiberto di Savoia. L'appuntamento annunciato dallo stesso autore sui social con un semplice Ci vediamo lunedì a Racconigi rappresenta un'occasione per conoscere da vicino il volume e approfondire una pagina della storia della monarchia italiana. L'emancipazione economica, la formazione professionale e l'impegno comunitario come forma pacifica e concreta di resilienza di fronte all'occupazione e alle crescenti difficoltà quotidiane. Lunedì 14 settembre alle 20.45 lo Spazio Sant'Anna a Verbania Pallanza farà da cornice all'incontro pubblico dal titolo Resistere, costruire e sognare il futuro, promosso dall'Associazione Sottosopra per un'economia solidale. Ospite e protagonista della serata sarà l'imprenditrice palestinese Sulaima Ramadan, 36enne e cofondatrice di Ibtakar, una delle esperienze più rilevanti nate insieme alla società civile per offrire risposte tangibili nei territori occupati. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
2: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
1: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villa

0: la nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Fino a mercoledì il Piemonte rimarrà protetto da un promontorio anticiclonico esteso sull'Europa occidentale che manterrà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ad eccezione di temporanei nuvolamenti nei medio-bassi stati o transito di velature. La quota dello zero termico tornerà ad aumentare oltre i 4.500 metri tra oggi e domani e anche le temperature massime torneranno sui valori tipicamente estivi. Mercoledì una saccatura in discesa dal mare del nord porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche. I flussi da sud umidi ed instabili associati all'aria fredda in transito in quota alimenteranno piogge e temporali localmente anche estesi nella seconda parte della giornata. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi il cielo è sereno o poco nuvoloso con velature in transito al mattino e locali cumuli a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime intorno ai 17 gradi, massime intorno ai 30 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso sulle Alpi, irregolarmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati, più persistente sulla fascia pedemontana occidentale nel pomeriggio isolati accumuli sui rilievi. Precipitazioni generalmente assenti, temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino nuvolosità irregolare, più compatta sulle pianure, dal pomeriggio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni, dal pomeriggio primi rovesci sui settori montani in intensificazione ed estensione al resto della regione nel corso di pomeriggio e sera con possibili temporali anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Mua.

FM DAB app smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile!
8: Geniale, vero?
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
1: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
2: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
1: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
2: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
1: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza.

0: Tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiosa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Buon lunedì pomeriggio a tutti cari amici, ma soprattutto buon inizio di settimana. Inizia anche oggi il Drive Time, come sempre dalle 15 alle 18, e si apre come sempre con i nostri contatti, ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E parliamo adesso dei Blue Vertigo, la band di Morgan. Sì, perché la reunion dei Blue Vertigo non si è limitata solo al tour che si è concluso sabato sera al Carro Ponte di Sesto San Giovanni a Milano, con ospiti che sono stati appunto dalla cantante Alice, Fidenzo Iacchetti. Nel cassetto pare ci sia un nuovo album di inediti, il primo in 27 anni, tanti quanti ne sono passati dall'uscita di Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, era il 1999. Due anni dopo, la parabola del gruppo di Morgan si sarebbe conclusa con l'uscita della raccolta Pop Tools, prima che proprio Morgan avviasse nel 2003 la sua carriera solista. Ed è stato proprio il frontman della band a rivelare in un'intervista concessa qualche giorno fa l'esistenza di un progetto discografico proprio dei Blue Vertigo. Ha detto: abbiamo lavorato su materiali inediti, i pezzi sono già scritti. E tra l'altro Morgan ha rivelato di aver scritto complessivamente 91 canzoni, senza però rivelare ulteriori dettagli su questo progetto. Già nel 2015, 11 anni fa, i Blue Vertigo sembravano prossimi al ritorno sulle scene discografiche. In seguito alla riunione del 2014, Morgan annunciò anche l'imminente uscita di un nuovo album della band, anticipandone pure il titolo. Si chiamava Tuono, Tono, Tempo, Suono. E musicista disse all'epoca: sarà un album di rottura rispetto al passato dei Blue Vertigo, necessario rompere col passato, altrimenti io, sia come persona che come artista, sarei già morto. Le sonorità saranno variegate e diverse, sarà un disco pieno di influenze, di cose mai sentite, qualcosa di completamente nuovo, perché le cose nuove rompono con la tradizione, perché le cose nuove sono dure e per questo non capitano, bisogna abituarsi alla dissonanza, non ne possiamo più delle consonanze. Però l'album non vide mai la luce. Pochi mesi dopo quell'intervista, i Blue Vertigo si presentarono in gara al Festival di Sanremo a distanza di 15 anni dalla partecipazione con l'Assenzio. Lo fecero col brano Semplicemente, venendo però eliminati prima della finale. E adesso chissà se si realizzerà questo album, certo che tra 91 canzoni c'è solo l'imbarazzo della scelta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
16: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
15: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
16: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
17: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
18: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
19: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
18: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
19: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro caro amico Igor, l'uomo delle 15:20, ha chiamato poco fa e oggi vuole ascoltare il mitico Rino Gaetano con il brano E cantava le canzoni. Ce lo ascoltiamo, ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Sono le 15 e 34 minuti.
3: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
4: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
3: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
4: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
3: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ed erano le 10:30 di sera del 14 settembre del 1982 quando moriva Grace Kelly, la principessa Grace Kelly. Il giorno prima, il 13 settembre, infatti, ebbe un incidente mortale. Alle 9:30, come ricostruito poi nel libro Grace Kelly, la principessa americana di Robert Lacey, proprio Grace si mise alla guida della sua auto, una Rover 3500 V8S. Accanto a lei, sul sedile del passeggero, c'era la figlia Stephanie. Le due partirono da Rocagel, residenza estiva dei Grimaldi, proprio alla volta del Principato di Monaco. Alle 9:45, sulla strada verso i comuni La Turbie-Capdale, all'altezza del tornante Côte du Diable, la curva del diavolo, lo stesso tornante, tra l'altro, che compare anche nelle riprese del film Caccia al ladro, ben conosciuto agli automobilisti anche per la sua pericolosità, la macchina inizia a sbandare fino a sfondare il muretto di protezione per poi precipitare lungo la scarpata. La terribile caduta terminò 40 metri più in basso nel giardino di Villa Jean-Pierre. Grace Kelly venne portata subito all'ospedale La Côte, priva di sensi, operata d'urgenza. Purtroppo i medici non riuscirono a fermare l'emorragia cerebrale e, come vi dicevo, spirò il giorno successivo alle 22:30. Invece la figlia, estratta ancora cosciente dalla macchina, riuscì a cavarsela con fratture multiple. Sia le autorità del Principato sia quelle della confinante Francia avviarono un'indagine per stabilire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Infatti l'incidente era avvenuto proprio in territorio francese. Rocagel si trovava nel comune di Peille, in Costa Azzurra, a pochi chilometri da Monaco. La stampa dell'epoca scrisse che alla guida dell'auto ci sarebbe è stata addirittura Stephanie, che allora stava per prendere la patente e quindi non la madre. Ciò non fece altro che alimentare misteri, teorie di complotto e una grande confusione proprio attorno alla morte di Grace Kelly. In realtà si tratta di un equivoco generato dal fatto che Stephanie venne fatta uscire dal lato del guidatore poiché l'auto si era capovolta sul lato destro, quello del passeggero. Nessuna stranezza dunque. Tuttavia negli anni molti continuarono a riproporre questa teoria, tanto che parecchi anni dopo, esattamente 20 anni dopo, nel 2002, la principessa Stephanie decise di mettere un punto sulla questione dicendo: non ero io alla guida, è evidente, infatti venni sballottata da una parte all'altra dell'auto come mia madre, che fu catapultata sul sedile posteriore. La portiera sul lato passeggero era completamente schiacciata e quindi uscì dall'unico lato accessibile, quello del guidatore. Tra l'altro raccontò anche di aver tentato di evitare l'incidente, disse: anche tirato il freno a mano, ma non stavo io guidando. Qualcuno sostenne perfino che madre e figlia stessero litigando al momento dell'incidente, incolpando Stephanie di aver causato la morte di Grace Kelly, sebbene in maniera indiretta. Infatti, stando alle indiscrezioni, l'allora 17enne principessa avrebbe voluto sposare il suo ragazzo, Paul, figlio dell'attore Jean-Paul Belmondo. Questa notizia avrebbe sconvolto Grace Kelly, facendole perdere le staffe e anche il controllo della macchina. Sempre in questa intervista, Stephanie, pur rifiutando categoricamente questa tesi, preferì non rivelare l'argomento dell'ultimo discorso fatto con la mamma. Dice: rimane tra noi due soltanto, ma specificò di voler tenere privati certi segreti, certe immagini, certe cose di quella storia che appartengono solamente al suo cuore. Insomma, un desiderio, un diritto di riservatezza comprensibile e che giustamente va rispettato. Però perché quel 13 settembre Grace Kelly non si fece accompagnare dall'autista? Questa è anche una domanda che si pongono quanti non credono alla versione dell'incidente o comunque ritengono che fosse piuttosto strano vedere la principessa al volante. In realtà la Kelly era libera di guidare quando voleva, in ogni caso ci sarebbe una spiegazione plausibile anche all'assenza dell'autista. Stando sempre alla ricostruzione di un libro di Jeffrey Robinson dell'89, sui sedili posteriori della Rover la moglie del principe Ranieri avrebbe sistemato delle cappelliere, dei bagagli, adagiato l'abito stirato che avrebbe dovuto indossare quella stessa sera a un ricevimento, e quindi sarebbero rimasti liberi a studiare i posti anteriori. Per questo la Kelly avrebbe scelto di fare a meno dell'autista. Quest'ultimo avrebbe anche proposto di fare un secondo viaggio portando solo gli abiti, ma la principessa si sarebbe opposta. Poi, secondo le testimonianze e i rilievi effettuati dopo l'incidente nei pressi del tornante, Grace Kelly non avrebbe neppure provato a frenare, al contrario la macchina avrebbe accelerato, e quindi i giornali ipotizzarono un guasto ai freni, addirittura una manomissione. Le perizie effettuate però smentirono entrambe le possibilità. Rimaneva una terza ipotesi: Grace Kelly avrebbe confuso il pedale del freno con quello dell'acceleratore, magari distratta dalla conversazione con la figlia, potrebbe aver commesso proprio questo tragico errore. L'autopsia però rivelò che Grace Kelly avrebbe avuto due emorragie cerebrali, ma solo una sarebbe stata causata dall'incidente. I medici avanzarono l'ipotesi che potesse aver avuto un ictus mentre era alla guida. Questa divenne la versione ufficiale, quella più realistica, attendibile e accettata ancora oggi, soprattutto perché dalle testimonianze dello staff di corse emerse che nei giorni precedenti alla tragedia proprio Grace Kelly sarebbe lamentata per dei forti e persistenti mal di testa, e quindi l'ictus spiegherebbe anche il motivo per cui la Kelly perse il controllo dell'auto, non riuscendo né ad affrontare il tornante né a frenare. Non
non escluso che colta da malora non si è neppure resa conto di aver messo il piede sull'acceleratore. E poi 10 anni fa, era l'aprile del 2016, un giornale riportò una ricostruzione mai dimostrata, apparentemente piuttosto fantasiosa, ovvero la Kelly sarebbe stata uccisa per aver scoperto dei presunti traffici illegali della loggia massonica nel Principato. I freni dell'auto sarebbero stati manomessi, ma ciò non sarebbe bastato a eliminare la principessa, così degli sconosciuti avrebbero ricevuto l'ordine di introdursi nell'ospedale in cui era ricoverata e fare un'iniezione in grado di provocare un ictus. Insomma, fantascienza. Tra l'altro questa versione ha un importante difetto: i controlli effettuati sulla macchina poi non hanno riscontrato manomissioni e non abbiamo alcuna prova per ritenere appunto che possano essere stati falsificati. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, buon lunedì e buon inizio di settimana. Oggi la mia richiesta è Senza luce dei Dick Dick. Buon pomeriggio a tutti. Allora, grazie per questa tua richiesta, Michela, ce l'ascoltiamo subitissimo, quindi buon ascolto e buona serata. A presto, ciao.

sempre bello ascoltare questa canzone, l'originale, vabbè, Procolare, un Whiter Shade of Pain, utilizzato appunto recentemente anche per uno spot pubblicitario molto famoso. Adesso invece passiamo alla nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, in questa bella giornata sto facendo una bella passeggiata, scegli tu una canzone, grazie. Allora Manu, so che tu quando eri in Canada avevi ascoltato questo brano, questa coppia di cantanti, Lady Gaga e Bruno Mars, quindi ce li ascoltiamo con Die With A Smile, sperando che sia di tuo gradimento, ma credo proprio di sì. Buon ascolto allora Manu, e ovviamente buona passeggiata e buona serata.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura.

0: venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

16:10 che stanno scoccando in questo preciso istante, cari amici, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito: potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro numero WhatsApp il 351 851 66 33. Oggi avrebbe compiuto 88 anni Franco Califano, nato a Tripoli in Libia, per tutti appunto Franco, ma in realtà si chiama Francesco Califano. Non è stato solo un discreto poeta, ma un ottimo paroliere, anche un cantante. Il Califfo, come soprannominato, è diventato un modello, uno stile di vita, un traguardo da raggiungere. Insomma, le sue canzoni hanno fatto emozionare, le leggende legate alla sua vita privata hanno fatto ridere anche sognare. Come dicevo, lui è nato in Libia, crebbe in Italia, dove fece ritorno con la famiglia allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Al termine del conflitto si trasferì a Roma, dove visse il primo grande trauma della sua vita, la scomparsa prematura del padre. Personaggio decisamente sopra le righe, il Califfo frequentò anche un corso serale di ragioneria, perché amante della vita notturna e dei suoi vizi non riusciva a svegliarsi presto al mattino. La sua carriera iniziò come poeta, che proprio come l'attività di musicista economicamente gli rendeva poco o nulla, e quindi decise di diventare un paroliere, adattando le sue opere perché diventassero dei testi musicali. E la scelta si rivelò vincente. Scrisse tra le altre canzoni per Mia Martini, La nevicata del 56 a firma sua, o anche La musica è finita per Ornella Vanoni. La svolta definitiva per lui arrivò nel 77, anno di pubblicazione di Tutto il resto è noia. Califano aveva trovato la formula del successo e in pochi anni sarebbe diventato uno degli artisti più amati e controversi nel panorama musicale nostrano. Ma proprio nel momento migliore della sua carriera, ecco che il Califfo fu costretto a fermarsi per un clamoroso caso di errore giudiziario. Lui e Renzo Tortora furono condannati a 3 anni e mezzo di carcere per porto abusivo di armi e traffico di stupefacenti. Il processo si concluse con l'assoluzione dei due perché il fatto non sussiste, così recitava la sentenza. Non sarebbe stato comunque neanche il carcere a mettere la parola fine all'immenso Califano, capace di tornare alla ribalta anche negli anni 2000, quando si trasformò in un personaggio televisivo, una sorta di vate, senza però dimenticare la musica, come dimostrò anche la partecipazione nel 2005 al Festival di Sanremo, l'ultima apparizione della sua immensa carriera. Califano morirà poi il 30 marzo del 2013 a 74 anni a causa di un arresto cardiaco, quello sorpreso nella sua villa ad Acilia. La notizia della sua scomparsa sconvolse il mondo della musica e dello spettacolo, ma anche migliaia di persone che hanno amato e continuano ad amare proprio i suoi grandi successi. L'artista è sepolto al cimitero di Ardea, e proprio nella stessa cittadina sorge un museo in sua memoria, mentre in provincia di Rieti esiste anche una piazza intitolata a lui. Magnifica tra l'altro la lapide sulla quale spicca la scritta "Non escludo il ritorno", tra l'altro anche titolo del brano presentato proprio in quel 2005 a Sanremo. E poi c'è la vita privata del Califfo, costellata di leggende che hanno dell'incredibile. Si racconta che abbia avuto la sua prima esperienza con una donna, esattamente con la mamma di un suo compagno di scuola a 13 anni, mentre a 16 era già parecchio noto nei locali notturni. E visto il suo successo con le donne, a 30 anni decise di risolvere i suoi problemi economici offrendosi anche come accompagnatore. Ma solo per belle donne, così lo assicurava lui. E poi i flirt illustri hanno fatto la storia del gossip italiano per decenni, da Mita Medici, Eva Grimaldi, passando per Marino Chiesa, Vanessa Effer. Insomma, stando alle sue parole, avrebbe avuto relazioni con più di 1500 donne, ma si sa, al Califfo piaceva esagerare. Noi ce lo ricordiamo con Tutto il resto è noia.

0: Senti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquiaca A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

E cari amici, eccoci di nuovo in diretta. Vi avevo lasciato qualche settimana fa con questo questo dubbio, ma ora è stato reso pubblico, ovvero l'aeroporto di Nashville cambierà nome proprio in onore di Dolly Parton, la cantante che si è spenta lo scorso 25 agosto all'età di 80 anni. La Metropolitan Nashville Airport Authority ha votato lo scorso venerdì, l'11 settembre, proprio all'unanimità, questa decisione che di fatto intitola l'aeroporto della città proprio alla star del country. Come si legge anche in un post condiviso dalla Nashville International Airport, il voto rappresenta soltanto il primo passaggio e che il nome definitivo dello scalo però non è ancora stato deciso. Nei prossimi mesi verranno stabiliti i dettagli dell'operazione, il modo in cui il nome e l'eredità di Dolly Parton entreranno in questa nuova denominazione. Secondo quanto riportato anche da un canale di Nashville, una delle ipotesi è Dolly Parton International Airport, mentre la sigla BNA dovrebbe rimanere invariata, proprio in ricordo del colonnello Harry S. Berry, che contribuì alla costruzione dell'aeroporto nel 1939. L'account ufficiale dello scalo, che si chiama Fly Nashville, ha annunciato il voto con un messaggio pubblicato sul social X, in cui si legge: è ufficiale, il consiglio dei commissari della Metropolitan Nashville Airport Authority ha votato all'unanimità con 6-0 per modificare l'attuale politica sulle intitolazioni, segnando il primo passo verso la rinomina del nostro aeroporto in onore a Dolly Parton. Il progetto ha già ricevuto il sostegno del governatore del Tennessee, Bill Lee, e dei vertici dell'aeroporto, mentre anche la famiglia e la fondazione della cantante sarebbero favorevoli. Per completare il cambio di nome ora serviranno poi le procedure amministrative con la Federal Aviation Administration e la sostituzione della segnaletica. Secondo le prime stime, però, l'intera operazione potrebbe costare tra gli 8 e i 10 milioni di dollari e richiedere da 6 mesi a un anno. L'intitolazione si aggiungerebbe ai numerosi omaggi arrivati dopo la morte della Parton. Negli scorsi giorni è stata sostituita anche la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, danneggiata dopo essere diventato uno dei luoghi in cui i fan si erano raccolti per ricordarla, mentre Dollywood ha annunciato nuove iniziative dedicate proprio alla memoria della cantante scomparsa.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Prevista oggi l'udienza del Tribunale del Riesame per decidere sull'arresto del gestore del minimarket di Torino per violenza sessuale. Il GIP aveva deciso per l'obbligo di firma, la procura ha fatto ricorso, la vicenda è stata al centro di molte polemiche, infatti alla fine di agosto l'uomo aveva commesso gli abusi su una tredicenne, ci sono 20 giorni di tempo per la decisione. È stato disposto il fermo per l'uomo di 87 anni che a Lanzo Torinese ieri ha aggredito la moglie 83enne ferendola in modo grave nel corso di un litigio. Il fascicolo è stato aperto per tentato femminicidio. Sciopero dei medici di base contro il lavoro obbligatorio nelle case di comunità. L'agitazione è domani e mercoledì, il nodo dell'intesa che prevede 6 ore la settimana solo per i professionisti con meno di 1500 assistiti. Non c'è posto al mondo che sia come Europa, queste le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli, che ieri ha visitato il santuario Mariano di Biella e è stato accolto dal rettore del santuario Don Michele Berchi e dal CDA ad accompagnarlo il deputato Andrea Del Mastro. Vacanze finite per 500.000 di studenti, si torna a scuola, ci sono 3.472 nuovi docenti messi in ruolo in tutta la regione, quest'anno sono state attribuite 12.870 supplenze, di cui quasi 7.000 a Torino e provincia. E in chiusura lo sport calcio, debacle della Juve a Reggio Emilia, vince il Sassuolo 3-2, il tecnico Spalletti, abbiamo perso l'equilibrio, Zegrova per due volte agguanta il pareggio, ma al 94esimo il gol dell'ex Azic regala la vittoria ai neroverdi, Vicario dice c'è amarezza. È tutto, grazie per averci ascoltato, al prossimo appuntamento.

0: Marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Ed era il 14 settembre del 1972 quando alle ore 21:15 su Rai 2, all'epoca era il secondo canale, andava in onda la prima puntata di Gulp, la famosissima trasmissione che poi diventerà Super Gulp, fumetti in TV, questo programma televisivo dedicato al mondo dei fumetti, trasmesso dal 72 e poi dal 77 all'81 proprio sul secondo canale. Venne ideato da Guido De Maria, che ci ha lasciato giusto una quindicina di giorni fa, purtroppo, mi sembra il 31 di agosto o il 30 comunque, e Giancarlo Governi con le musiche di Franco Godi, appunto, poi le varie sigle. Ecco, i fumetti in TV originariamente non erano dei cartoni animati, ma immagini statiche di fumetti riprese e trasmesse in successione, come se si stesse leggendo un fumetto, mantenendo le nuvolette con le battute dei personaggi che venivano lette da doppiatori. Al programma collaborano noti autori del fumetto e del cartone animato italiano di quel periodo, come Bonvi, Bruno Bozzetto, Ugo Pratt, Silver e anche Sergio Bonelli. Dal 77 vennero inclusi nella trasmissione anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel Comics. Il successo portò nel 78 alla pubblicazione di un'omonima rivista a fumetti edita da Mondadori, nella quale oltre ai personaggi comparsi nel programma televisivo come Nick Carter, l'Uomo Ragno e i Fantastici 4, erano presenti altri fumetti italiani e stranieri inediti sullo schermo. E nonostante il grande successo, la serie venne interrotta per decisione degli autori nel 1981, quando l'arrivo in Italia degli anime, i fumetti giapponesi, spostò l'attenzione su un diverso genere di cartoni animati e quindi si preferì chiudere senza aspettare un eventuale calo di consensi. Ecco, l'origine di questa, diciamo, di questo programma televisivo risale tra il 69 e il 71, quando Governi, all'epoca giornalista responsabile del reparto programmi speciali della Rai, aveva iniziato a sviluppare l'idea di un programma ispirato a una sorta di carosello che portasse letteralmente i fumetti in TV. Contattò quindi lo studio di Guido De Maria e insieme a Bonvi iniziarono a realizzare Gulp. La realizzazione dei filmati del montaggio fu affidata ad alcune case di produzione. Come vi dicevo, il programma fu trasmesso per la prima volta dal 14 settembre, quindi come oggi, al 7 dicembre del 72 con 12 puntate, dove Bonvi insieme a De Maria crearono ex novo un personaggio, appunto Nick Carter. E poi la trasmissione divenne subito un vero e proprio culto, raggiungendo l'83% di indice di gradimento ed ebbe il merito di far conoscere a un vasto pubblico il mondo dei fumetti. Poi, dopo una pausa di oltre 4 anni, il programma riprese nel 77 con il titolo Super Gulp, fumetti in TV, tra l'altro a colori. Nick Carter e i suoi aiutanti sono elevati al rango di presentatori della trasmissione. E tanti comunque i fumetti, da Jack Mandolino, Coccobill, Lupo Alberto, Corto Maltese, Mandrake, come si dice in italiano, Mandrake, Sturtruppe, nella famiglia Spaccabue, insomma, davvero per tutti i gusti. Questo era Super Gulp, un onore anche, diciamo, poter ricordare il grande Guido De Maria, che ci ha lasciato appunto un paio di settimane fa.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Elisa, che vuole ascoltare di Noemi Sono solo parole, ce l'ascoltiamo. Ciao Elisa, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
2: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
1: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto.

0: il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E cari amici, oggi 14 settembre del 59 nasceva Morten Harket, il cantante, grande compositore norvegese, voce e leader della band degli Ha-Ha, dall'82 al 2010 fino a quando poi si sono riformati nel 2015. Lui è apprezzato per la particolare estensione vocale da baritenore e un potente falsetto, considerato da molti proprio quello più potente in assoluto. Insieme agli altri componenti della band degli Ha-Ha è cavaliere dell'ordine di St. Olav, una delle più alte onorificenze concesse dai reali di Norvegia, appunto. E poi detiene anche il record mondiale per la nota tenuta più a lungo, eseguita sia in studio che dal vivo nel brano degli Ha-Ha, Summer Move On, 20,02 secondi, mica male. È l'artista che ha ricevuto più Spellemannprisen, il prestigioso premio conferito agli artisti musicali norvegesi che durante gli anni si sono distinti positivamente sulla scena. Ha avuto anche con gli Ha-Ha allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro il record mondiale per il concerto con il maggior numero di spettatori paganti, 198.000, poi superato da Vasco Rossi nel 2017, poi vabbè anche poi da ultimo, ovviamente più recentemente. Lui è nato a Kongsberg in Norvegia, figlio di un dirigente di primario ospedaliero appunto e da una docente di economia, ha tre fratelli. È stato vittima di bullismo fra i 9 e i 14 anni da alcuni compagni di scuola più grandi, sviluppando così una particolare sensibilità per i disagi umani e sociali. Tra l'altro questa esperienza l'ha portato anche a prestare servizio presso un ospedale psichiatrico. Ha iniziato ad avvicinarsi alla musica suonando il pianoforte all'età di 4 anni, tra l'altro insegnatogli dal padre. Ha avuto tante influenze musicali che comprendono da band hard rock come gli Uriah Heep ad esempio, fino a Simon Garfunkel, Lee Dorsey, David Bowie, James Brown, insomma tanta roba. E nella vita privata lui ama la natura, ha una predilezione per le farfalle e le orchidee, talmente appassionato proprio di questi fiori che ha rischiato l'arresto per aver portato fuori dal Ruanda, stato africano, una rarissima orchidea che rischiava l'estinzione e che poi grazie al suo gesto è stata salvata. E tra l'altro ora questo fiore porta il suo nome, Liparis Archeti, proprio dal suo cognome Harket. Poi odia ogni forma di droga, il fumo e l'eccesso alcolico, infatti è assolutamente contrario a queste cose, come anche contrario alla pena di morte, e cura molto l'alimentazione per mantenere una buona salute e la forma fisica. Avendo scoperto che gli generava stanchezza e pesantezza, dal 2000 non mangia grano, ma utilizza uno speciale tipo di pane creato dalla sua ex moglie Annette Ullier. Insomma, mica male. Anche i 5 figli, appunto, adora i bambini in generale, dicendo che appunto ne avrebbe voluti altri, quindi... Il grande Morten Harket, gli facciamo i migliori auguri per il suo compleanno e ci ascoltiamo Stay on This Road dei grandi. Ha-Ha.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugherio in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre verso Milano per lo stesso incidente si viaggia incolonnati tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Ne conseguono anche rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
9: E ora spazio alla richiesta del nostro amico Francesco, che vuole ascoltare Cuore di Arisa. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie mille, Fra. Buon ascolto, appunto, e buona serata. Ciao.

niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino. Ma la scusa per

0: Sono le 17:33.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Abbiamo con il calcio Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica, prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia, Veneti unica squadra ancora a 0 punti, 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2 metri e 37 cm. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-20. 27, 25, 10 e 25, 19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info. Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E Céline Dion è tornata a tenere un concerto completo dopo oltre 6 anni, inaugurando sabato scorso, il 12 settembre, la sua residency parigina davanti a più di 30.000 persone. Per la cantante canadese si è trattato anche del primo vero show da quando nel 2022 aveva reso pubblica la diagnosi di sindrome della persona rigida, la rara patologia neurologica che negli ultimi anni le aveva impedito di esibirsi e aveva alimentato anche molti dubbi sulla possibilità di rivederla ancora sul palco. Alla prima parigina, sul palco della Paris, la Defense Arena, Dion si è presentata in abito nero e ha aperto il concerto con On Ne Change Pas, accolta da una lunga standing ovation che l'ha subito commossa. E come raccontato dai media presenti allo spettacolo, le lacrime sono arrivate già durante i primi minuti dello spettacolo, ma poco dopo, sulle note di Destiny, l'emozione ha lasciato spazio alla gioia per un ritorno che la cantante aveva promesso più volte anche nei momenti più difficili della malattia. Il concerto, articolato in 4 atti e un bis, è attraversato in 26 brani buona parte del repertorio francese internazionale di Céline Dion. Nella prima parte hanno trovato spazio tra le altre Because You Love Me, Encore Un Soir, To Lord Des Hommes, The Power of Love, mentre il secondo atto si è aperto con i momenti più attesi della serata, My Heart Will Go On, tra l'altro grande pezzo contenuto nella colonna sonora del film Titanic, che dir si voglia. Non tutto il repertorio è stato affrontato nello stesso modo degli anni precedenti. Nei report della serata viene evidenziato che alcune delle canzoni vocalmente più impegnative, appunto come My Heart Will Go On ad esempio, sono state trasposte in tonalità più basse, una scelta legata inevitabilmente alle conseguenze che la malattia ha avuto sulla sua voce. Questo però non ha impedito a Céline di mostrare ancora una notevole potenza vocale, soprattutto in brani come To Lord Des Hommes, alternando i passaggi più energici a momenti in cui ha lasciato emergere un timbro più fragile e ruvido. La scaletta poi ha riservato anche diverse sorprese, portato dal vivo alcuni brani che non aveva mai fatto, ad esempio. Il momento più inatteso, è arrivato verso la conclusione del set principale, quando la cantante ha affrontato, appunto, "E ben ne andrò lontana" dalla Wall-E di Alfredo Catalani. Avvolta in un cappotto rosa piumato e circondata da una scenografia costruita attorno a grande roccia, Céline Dion ha trasformato il brano operistico in uno dei passaggi più teatrali dell'intero suo spettacolo, mentre sul pubblico cadeva della neve artificiale. Nel finale poi sono arrivate "All by Myself", il singolo del 96, in realtà famosa canzone, meglio famosa cover del brano, originariamente scritto e pubblicato dal grande compianto Eric Carment, che ha assunto un significato particolare nel contesto del ritorno, con Céline Dion che, dopo aver raggiunto le note più impegnative dell'ultimo ritornello, ha lasciato trasparire sul volto prima il sollievo e poi la soddisfazione. La serata poi si è conclusa con Des Milliers de Baisers, mettendo fine al primo dei 10 appuntamenti previsti proprio a Parigi tra settembre e ottobre. Infatti questa residency della Dion proseguirà poi il 16 settembre, quindi dopodomani, per poi tornare in scena il 19, 23, 26 e 30 settembre, e ancora il 3, il 7, il 10 e il 14 di ottobre. E dopo questa prima serie di concerti, Céline Dion farà nuovamente tappa poi a Parigi, sì, ma nel maggio del 2027.

E passiamo adesso all'ultima richiesta di questo pomeriggio, a farcela il nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, se ancora possibile puoi mettere Zucchero con Una come te. Grazie, grazie a te Roberto, ce l'ascoltiamo subito, arriva immediatamente. Buona serata, a presto.

E cari amici, anche per quest'oggi il Drive Time finisce qui, ma vi dà appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dore. Io vi saluto e vi saluto con un brano spettacolare, Over the Hills and Far Away, del mitico Gary Moore, e noi ci sentiamo domani. Buona serata, ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
1: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: Ora la cronaca: ammassa in Toscana in 6 minuti un gruppo di uomini incappucciati dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria. È entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
1: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli e al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
1: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di alle 20:45.

0: Planetaria e il museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20, dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura delle Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20, a Chiosa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
3: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
4: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
3: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora chi non c'è più e costi contenuti.
4: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Questa è Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto: le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere abbagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: È come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
2: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
3: La Cina critica

0: Aumento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
1: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
0: Lo sport e il tennis: Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arcuata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Pasta del mobile!
7: Geniale, vero?
8: A Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura dell'America, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Abbiamo con il calcio Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica, prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2,37 m. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez, si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-20. 27, 25, 10 e 25, 19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity complice il Covid, voluta da Papa Bergoglio, Leone XIV rialza gli stipendi anche dei cardinali. Francesco li aveva tagliati del 10%, adottando misure di contenimento post-pandemia, ma non per gli stipendi più bassi in Vaticano. Prevost ha dunque abrogato le decurtazioni, precisando tuttavia che istituzioni della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. La cronaca: sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. L'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Un flash di calcio: si chiude oggi la quarta giornata di Serie A con 3 match dalle 18:30 in campo con Parma e Torino-Roma. Alle 20:45 chiuderà la quarta giornata Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
4: Si parte da fine agosto con 2 concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
3: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
4: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
3: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.

0: a sangue freddo in pieno sole.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Melica, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Melica, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace, costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre, in via Traforo e via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.

0: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.
1: Radio D'Ora.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della 4D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la 4ª giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.

0: Questa è Radio Dora.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

A forza di pensare sempre a cielo e mare ho rovinato tutti i miei pensieri più belli. L'autonomia di fare, di parlare, ragionare ho rovinato anche i miei capelli. E mentre controllavo dalla torre dei ragionamenti miei andavo non so dove, però era meglio che restavo qui a far canzoni nuove. Lo stress che ci circonda a volte non si fa vedere, si nasconde, non lo vedi, ma c'è. Ormai assimilato nel programma basilare, sei infilato nella scheda che è in te. E noi facciamo tutto per poterci rilassare, allora ecco cielo e mare, perché se stanotte non vorrò pensare, dormirò da te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 21 e 36 minuti. In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: non c'è. E cerco le sue labbra che cercano le mie, ma mi risveglio, sono fantasie.
1: Tu forse cerchi troppo l'amore, l'utopia.

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Cari ragazzi, sono qui, sono tornato. Chiamate tutti gli altri, suonate la campana. Oggi riapre la scuola di un povero curato, un certo Don Milani.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi, tra cui Germania e Francia, hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo lui. Tra le mogli e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Contro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È 00:01.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

0: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.